0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus
1: Recitationem Sacratissimi Rosarii Mysteria.

0: cui facit veritatem venit ad lucem. Alleluia.
1: Solutis doloribus inferni, Dominus surrexit. Alleluia.